e mi rute in compagnia. Non mi che tola, e noce e ria. Con il mio romo, con il mio petto, con la gente e il popolo, e le spiriti tutta.